0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulle, buona parrocca, presto la barba.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figura, bravo, bravissima, adeguatuna, te fortuna, mancherà. Avrò figura.